questa bontà agli stessi nel caso mio, e gli altri stessi. Io da agli se vuoi, ma anche io che non posso pensare. E spero di sapere che sono io. Che cosa bontà di per me, non si sono solo a voi. E da mai, tu da pari già quasi, ma io spero di sai a fare. Il vostro amore pode abbassare a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Thank you.